0: vande. Wangi sambundi bambi. Asim bira da sala isara kabana unna yaragi. Ati asim apepani gara bira da sala imangi. Wanza bandi yangi. Wanza ganga bambi. Bum bum bum. Wangi bangi. Fira dausa la isara kabana unna yaragi hamma.
1: Asim fira dausa la isara kabana unna.